eturubabi na nida suo nyinara se hey mitwa manihwe benkum ane nifa ɔkyifu biara ne

0: Okay, FM 101.7.
1: Atiame ma uti asie ni se, adofo. Esori nyame ani esori me sanse wo yo nyame nti. Esanse nyame ya, any baby biara.